una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni,

copiando Yesterday. E sono sempre in mezzo ai guai. Vivo e ti domando cosa sei. Ma specchio, tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente. Io amo l'amore, ma non la gente.

stanno spiccando il volo da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire. Vi avrei dovuto dire il correre da capo.

per non gridare il tuo e intanto continuare un gioco che ho capito, vorrei fosse finito prima di incominciare.